0: prego palà. Metteci la lingua che c'è mamma. Amma ya maga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà. Metteci la lingua che c'è mamma. Amma ya maga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà.
1: Sa mamma in prego palà. Ma tata in prego palà.